0: É, se a gente mexer aqui, fica barulhinho.
1: É.
0: Ah, não, mas é aqui o microfone.
2: Sono Silvia, volevo salutarti e ringraziarti tanto perché il tuo aiuto è proprio prezioso e il tuo passaggio si nota sempre. Grazie, ci sentiamo con calma, ciao.
3: Che bello, facciamo il registratore?
4: Anche.
3: Ui! Allora cosa diciamo di bello? Abbiamo la bicicletta, cosa te ne frega se piove? Noi abbiamo la bicicletta bellissima.
4: La grande. E la muschera maiala anche. Beh, mettiamoli qua.
3: Però.
0: Beh. Pronto, gente, tudo bem aqui, primeiro dia do Brasil. Já tô com sabores familiares na boca.
5: Perché la tastiera dopo la funzione che più di distorsione, no?